0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:04.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Calma zitta, amore mio, io sono uomo d'affari. Brinda la supercazzola prematurata, una cosa da segni. Tapioca, terapia, dollari, sterline, allaccia, scarpa, allaccia, rimoto albergo.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080,
10: metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Devo proprio?
0: 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del top alla carta.
4: Primo giorno di settembre 1983. Eccoci pronti anche oggi con i 10 over the top alla carta, la Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana, dove in ultima posizione abbiamo Riders on the Storm, Annabelle Lamb. Al numero 9 oggi apriamo con Ryan Paris, Dolce Vita. We are

0: Dolce Vita, la numero 9 di oggi della Wix Compilation del 1° settembre 1983, è per Ryan Paris. Numero 8 invece per Mike Oldfield con Moonlight Shadow. Davanti a lui, numero 7, Everything Counts, i Depeche Mode. La sesta posizione è invece per The Sun Goes Down. Ascoltiamo il level 42.
1: The Wix Compilation.

Level 42 in questo appuntamento del 1 settembre 1983 al sesto posto, questa era The Sun Goes Down. Davanti a loro, al numero 5, una super hit di questa estate 1983, Club Tropicana. Loro sono gli Wham.

0: gli Wham con Club Tropicana, una super hit di questa estate, al numero 5 oggi, 1 settembre 1983. Davanti a loro, al numero 4, un altro singolo fortissimo di questi mesi estivi, gli Style Council con Long Hot Summer. Davanti a loro, al numero 3, gli Spandau Ballet, li ascoltiamo con Gold.
1: Un successo via l'altro, The Wix Compilation.

Gold al numero 3 oggi, 1 settembre 1983, ci sono gli Spandau Ballet. Questa è Wix Compilation e voi siete su 7080.it. Numero 2 della nostra classifica oggi per Casey and Sunshine Band con Give It Up. Ed eccoci prontissimi a svelare la prima numero 1 di questo settembre 1983. Ma prima rivediamo tutte le posizioni della nostra classifica dalla decima alla seconda. Riders on the Storm, Annabelle Lamb, numero 10. Ryan Paris, numero 9 con La Dolce Vita. Moonlight Shadow, ottava posizione per Mike Oldfield. Settimo posto per i Depeche Mode con Everything Counts. Al numero 6 abbiamo ascoltato The Sun Goes Down, il Level 42. Gli Wham sono quinti con Club Tropicana. Quarta posizione per Long Hot Summer, gli Style Council. Al numero 3 abbiamo appena ascoltato gli Spandau Ballet con Gold. Numero 2 per Give It Up, Casey and the Sunshine Band. E al primo posto oggi, 1 settembre 1983, in questa puntata di Wix Compilation, abbiamo gli UB40 che ascoltiamo con Red Red Wine.

0: Wine, questi erano gli UB40, primi nella nostra classifica, la Wix Compilation. L'appuntamento è quello del 1 settembre 1983. Con questo brano si chiude anche questa puntata. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: Ok, vi ho trovato Mike Jackson, ecco, adesso c'è, sta andando Mike Jackson.
5: Sembra molto invitante.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Creare soppalchi o stratagemmi per cambiare gli eventi è pazzesco. Pazzesco è non vivere una normale follia.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi, boomer!
1: Sì! Come ha fatto a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. Gli altri suonano successi, noi. Just let me be your lady. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3 e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma la frase che mia figlia millennial dice è quella frase che veramente mi fa tanto male. Mi colpisce qui. Papà, me l'hai già detto. E sicuramente io gliel'avrò già detto, ma non me lo ricordo.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma li stai scherzando?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
1: No, ma stai scherzando, a casa tua a dire una cosa del genere.

0: Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, non lo so. Ok, mi sento solo diverso.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, ci porta direttamente a Vercelli, dove c'è Francesco che ha preparato per noi queste sue 10 canzoni preferite, ha stilato la sua classifica partendo ovviamente dalla posizione numero 10, dove c'è Lu Colombo con Maracaibo, al numero 9 Loredana Bertè.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Canzone di Loredana Bertè al numero 9 nella classifica di Francesco con Fotografando, questo pezzo che nel 1986 partecipa al Festival Bar. Al numero 8 Irigheira con Innamoratissimo.
1: Come

0: Innamoratissimo, la canzone di Righiera al numero 8, al numero 7 Loretta Goggi con Io Nascerò, al numero 6 Toto Cutugno, Azzurra Malinconia, al numero 5 Fiorella Mannoia.
1: Ci fanno

0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Queste sono le scelte musicali di Francesco Di Vercelli. La sua numero 5, Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono. Al numero 4, Fiordaliso con Fatti miei. Al numero 3 ascoltiamo i Mattia Bazar.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Ti sento, grande successo ai vertici di tutte le classifiche nazionali e i tempi, questa canzone dei Mattia Bazar, oggi al numero 3. Al numero 2 Mango con Bella d'estate, qui siamo nel 1986.

0: Siamo ormai agli sgoccioli di questa classifica di Francesco. Abbiamo ascoltato anche la sua numero 2 e adesso passiamo alla numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma dalle braccia

0: 1981 arriva questo pezzo di Pino D'Angiò, Ma quale idea, che arriva al numero uno in tutte le classifiche e lo è anche in questa di Francesco Di Vercelli, che io ringrazio, e a voi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Anche sulla Terra la Filco è famosa per il progresso tecnico dei suoi elettrodomestici.
4: Ecco Filco Bendix, la lavatrice che si compra una volta sola e per sempre. Funziona sempre. Funziona sempre.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
8: Ciao, sono Walter, chiamo da Mariano Comense, provincia di Como. Mi ricordo l'84, se ricordo benissimo, era reclamare con mio cugino, se andavo a ballare in una discoteca, si chiamava Turbo Time ai tempi, e mi ricordo benissimo la canzone di Comanchero, che alla grande

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Altro dir non voglio.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Prendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
0: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: La vogliamo capire!
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo anche oggi i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 best performers sono Wild Cherry, Play That Funky Music, Walter Murphy, A Fifth of Beethoven, Chicago, If You Leave Me Now, James Taylor, Shower the People, Richie Family, The Best Disco in Town. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 e 5 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allegria!
2: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
11: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
12: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
11: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
12: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
13: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
14: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
2: info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

Ehi, BMW, metti 7080. 7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Una produzione K-Vox.
1: Faccio la seconda visione, comandante.
2: Torna la felicità.
3: Bella la vita con tanti momenti, con una musica snack.
4: Ed è il momento rock, yeah, yeah.
5: E c'è il momento rock.
0: Questa è 7080.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: La gente comune si preoccupa unicamente di passare il tempo. Chi ha un qualche talento pensa invece a utilizzarlo.

0: www.radioticino.it.
1: Hey boomer,
2: cosa intendi dire?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Perché uomo menti così a te stesso?
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 Minutes of Space Disco, selected by 7080.e una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 5 e 4 minuti. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Dopo c'è il cuoio, che lì si fa con la mucca il cuoio, dopo però nel formaggio c'è dentro il buono premio, che se tu lo trovi, dopo tu ti presenti e ti regalano un paio di scarpe, io ce n'ho uno, voglio quelle lì. Dov'è il buono premio? Ce l'avevo qui, dopo è passato un signore che mi ha detto, l'ho mandato giù, si vede che l'ho mangiato.
3: Se non hai il buono premio, niente scarpe.
0: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

Ascolta 7080.it sugli smart speaker Amazon. Chiedi Alexa, metti 7080. Metti 7080. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: e sono pronto a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, Santità?
1: Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo.
0: Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza.
2: Come? Far suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa non è uno scherzo? Che se fosse morto io?
0: No, Santità. Ma è morto qualcuno forse più importante della Santità vostra.
2: Ah, e chi sarebbe?
0: È morta la giustizia.
1: Marchese, non ricominciate con le vostre amenità.
0: Santità, io avevo fatto un torto a un povero falegname giudio, ma sono riuscito corrompendo giudici, testimoni, uditori, guardi, avvocati, cardinali, abbati, funzionari, periti, amministratori a far condannare quel poveraccio solo perché lui, povero giudio, e io, ricco e cristiano. Comunque, Santità, io mi inchino alla vostra volontà e sono disposto ad andare di buon grado in galera, purché in compagnia dei monsignori Ralla, Fanti e Bellarmino, dei cardinali Fioravanti e Bucci, degli uditori di prima istanza Ardenghi, principe di Colle Terzo, Soffici, duca di Sezze, del conte Unter von Kuyper, comandante della guardia svizzera, e dell'abate di Santa Maria la Minerva, don Ferruccio.
2: E basta!
0: E a voglia, troppi ce ne so.
2: Tu mi stai decimando tutto il Sacro Collegio e buona parte della guardia nobile.
3: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: cambio! Non ce la farò mai.
1: E allora?
0: Allora prenderò l'autobus al volo.
1: No, Ugo, l'autobus al volo no.
2: No, papà.
0: Sì, saltando dal terrazzino. Guadagnerò almeno 2 minuti.
1: No, Ugo, non l'hai mai fatto. Non hai il fisico adatto.
0: Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato.
1: Ugo,
3: ma che cosa fa?
4: Prende l'autobus al volo.
5: Coraggio, ragioniere!
6: Non spinga!
7: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox. Questa è

0: capire come funziona. Velocità 4, ti accorgi che c'è una gamba che non va come l'altra. Da un corso a fianco senti, cambio! Dopo 40 minuti fermi, dopo 40 minuti scendi, stretching. L'altra non la faccio che non viene su.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
3: Sono Dario da Brescia, ti ascolto sempre tutte le mattine sul televisore. Io sono del 62, dunque queste canzoni fanno star bene tutto il giorno.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Il valore di un uomo si misura dalle poche cose che crea, non dai molti beni che accumula.
5: What?

0: Hey Boomer!
1: Io ti spiace di più.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?

0: 2040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Cerco un centro di gravità permanente.
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1979. Con il Walkman della Sony nacque il concetto di musica da passeggio. Creato per i giornalisti, divenne oggetto di culto per milioni di persone. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box. 7080.it.
1: Sono le 6 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La cena è in tavola, non ho fame. Ma anche se spizzichi qua e là dovrei pur mettere qualcosa nello stomaco. Non puoi saltare la cena.
4: Ho messo una camicia pulita.
3: Allora?
4: E allora non mi voglio sbrodolare tutto qui.
3: Ah, se è per questo non avere paura. Il sugo di tua madre non sporca. Non sa di niente e non sporca. Andiamo.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, andiamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ok, non perdiamo tempo.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1977. Il 1977 è l'anno della Juventus. Con 51 punti, a distanza di un solo punto dal Torino, è campione d'Italia. Ma il vero caso è in Serie B. Il campionato è dominato dall'Anerossi Vicenza grazie alle reti di un giovane ventenne, Paolo Rossi.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Quest'anno il Festival di Sanremo ha una nuova sede, non più il tradizionale Casinò, bensì il Teatro Ariston. Si dice quindi addio al bellissimo Salone delle Feste, ma ci sarà più spazio per il pubblico in sala e soprattutto un forte risparmio sul prezzo del biglietto, quasi tre quarti in meno rispetto al Casinò. Assistere alla finale infatti costa dalle 35 alle 50.000 lire.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

incertezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: La TV diventa colori e con essa la Rai presenta i nuovi palinsesti. Ad esempio, il 20 febbraio di questo 1977 Gianni Boncompagni conduce la prima puntata di Disco Ring. E la sigla finale era questa.

0: 8080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Fare il culo.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Tac.
1: 7080.it presenta
3: Discount.
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: E allora, se proprio devo farlo in macchina, preferisco il sistema durante. Sì, sì, hai mai visto sull'autostrada quelli che fanno così con i piedi sul volante? Quelli fanno il sistema durante, no? E io l'ho fatto. E lei mi fa: se non chiudi gli occhi quando mi baci vuol dire che non mi ami. E io li ho chiusi. Ragazzi, un bacio era un tir targato Bari. Very ospedaleccio.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Ti ascolto tutti i giorni, mi chiamo Mauro da Canonica d'Adda. Siete magnifici, complimenti per la trasmissione e la musica che trasmettete. Siete grandi.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Il tempo ci insegna tante cose, meno come farne buon uso.

80.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it. Anni 70-80. Il sapore dell'estate ha la forma bizzarra di Piedone e i colori artificiali del Dalek. Viaggio nei gelati scomparsi, ma che a volte tornano. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Io sono stato in piedi tutta la notte a camminare. Credo che mi prenderò una casa mia, lo sai cosa faccio? Mi faccio dare quello che mi spetta e vengo qui, capito? Perché io là non ci torno.
2: Aspetta, intanto siediti su. Allora, che vuoi fare?
1: Te l'ho detto, io non ci torno e basta, ecco. Sono una massa di stronzi, ce n'ho fin quassù, sono
2: va
1: tutte me.
2: Va bene, ma che cosa farai?
1: Come che faccio? Me ne vado. Trovo un lavoro, faccio quello che hai fatto tu, prendo una casa.
2: Sì, ma che genere di lavoro?
1: Beh, non lo so, io. Tu che hai fatto? Tu non sapevi fare niente,
2: io
1: giusto?
2: Io sapevo battere a macchina.
1: Beh, sono giovane, posso imparare. Posso imparare a fare un lavoro?
2: Sì, certo che puoi. Tony, ti voglio dire una cosa. Ieri io ti ho detto tutte quelle cose sul fatto che ti usavo, ti strumentalizzavo. No, non era vero. Ci sono un sacco di ragioni per cui venivo con te.
1: Per esempio?
2: Mi facevi sentire bene.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
2: Sono le 7 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ho parlato con Candida. Sta bene, ti saluta. Dice che sua madre insiste nel voler venire ad abitare con noi.
5: Che bello scassamento di bolla.
0: Questa è 7080.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Audio-video.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma sbatto, mi sbatta, mia ma sbatto.
2: Ah, cazzo, sì.
1: Cazzo, sì.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Il Viminale fa sapere che in un mese 31 persone sono state respinte, di cui 8 marocchini e 6 arrestate. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane per reciprocità. Le opposizioni attaccano il governo mentre Sanchez accusa reti russe ed israeliane di aver diffuso fake news su Ceuta. Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere l'autore degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, italiana di 22 anni residente in Svizzera, appassionata di musica techno, e il ferimento di altre 5 persone, tra loro 2 italiani già tornati a casa. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. Una famiglia sterminata a colpi di pistola, probabilmente per un dramma legato alla solitudine e alla difficoltà nel prendersi cura, senza alcun aiuto, della figlia di appena 5 anni affetta da una grave disabilità. E la tragica ipotesi che emerge dai primi accertamenti sulla morte di padre, madre e figlioletta trovati senza vita nel loro appartamento a Roma, in zona Pietralata, alla periferia est della capitale. Da soli non ce la facciamo, è la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola. I colpi sono stati esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Anche il cane ha ricevuto la stessa sorte. Medio Oriente, Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche per attaccare le navi. Trump potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation. Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. Gli emiliani si rendono più pericolosi nel corso della gara con Carnesecchi, che deve salvare nel primo tempo su Piccoli, e nella ripresa su Bernardeschi. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza con il sinistro dell'1-0 al 96esimo con la complicità di Skorupski. Sarri sale così a 6 punti insieme ad Inter, Milan, Roma, Juventus e Lazio. Tedesco ancora 0. Una Roma devastante chiude invece la gara con il Lecce in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora, che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sullo 4-0. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
5: Allora, come vi chiamate?
6: Tanto vale dirlo.
7: Non possiamo.
6: Lui Eldred e io Rotwin.
5: Nomi del passato?
8: Sì.
5: Ma venite dal futuro, non è forse vero?
6: Sì, è così.
5: Ci siete solo voi tre? Avanti, rispondi.
6: Sì, sì, ci siamo solo noi tre qui.
7: Ma è impossibile.
8: Cosa impossibile?
7: Non possono essere qui. Nessuno può entrare nella capsula e nessuno può uscirne.
8: No,
7: Non in questo periodo di tempo.
6: Voi da dove venite?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 1981, primo settembre. L'IBM lancia sul mercato il primo personal computer, il 5150, basato su processore Intel 8088.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici, solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Oggi con Jukebox siamo nel 1977, primo giorno del mese, quindi primo settembre. Tre canzoni della classifica italiana, come tutti i giorni siamo pronti a farlo, grazie soprattutto anche alle nostre 100 lire. Le abbiamo inserite nel Jukebox e ascoltiamo questa bella canzone di Angelo Branduardi.

0: Angelo Branduardi, che è posizionato al numero 8 nella classifica italiana. Andando avanti al numero 5 ci fermiamo, perché voglio proporvi questo pezzo di Alberto Radius.
1: 7080.it Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

questo è Jukebox, tre canzoni della classifica italiana tutti i giorni in questi 10 minuti. Questa è la posizione numero 5 nel ghetto Alberto Radius. Ultimo disco, ve lo suono molto molto volentieri.

0: Questa bella canzone di Lucio Battisti, Si viaggiare. Volete sapere in che posizione è nella classifica italiana? Ve lo dico subito, è al numero 2 e proprio con questa canzone siamo arrivati al termine anche quest'oggi. Io vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: Tutte le volte che nomini Frank Junior ti devi fare il segno della croce.
1: Vabbè, è un prete, no? Padre Frank Junior, tuo fratello.
2: Per tua madre tutte le occasioni sono buone per farsi il segno della croce.
3: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Perdonatemi, ma mi sono appena svegliato. Cortesemente potresti mettermi ancora musica afro del Cosmic. Grazie.
10: Oh cacchiaccio, mi sa che c'è stato un grosso malinteso.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età di 7080.it.
11: Siete voi di città che la chiamate natura. È così astratta nella vostra testa che è astratto pure il nome. Noi qui diciamo bosco, pascolo, torrente, roccia, cose che uno può indicare con noi qui.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Primo settembre 1987, Jukebox, e sono tre le canzoni per sole 100 lire che ascoltiamo anche oggi.
2: Esatto, e partiamo subito con la prima. Loro sono gli ABC e questa è When Smokey Sings.

0: When Smokey Sings, apriamo l'appuntamento odierno di Jukebox con gli ABC e andiamo avanti con le altre due canzoni per le nostre 100 lire.
1: E la seconda canzone che seleziono è la B12, una ballata dolcissima degli Europe.

0: Harry degli Europe nel nostro appuntamento Jukebox. Una canzone ancora con le nostre 100 lire.
1: Ah, ce l'ho, eccola qui, Little Lies. Loro sono i Fleetwood Mac.

0: Con Little Lies, prima ancora Europe con Kerry, abbiamo aperto con Martin Fry e gli ABC, la canzone era When Smokey Sings. Nell'appuntamento di oggi, Jukebox, primo settembre 1987.
1: Tre canzoni ascoltate, 100 lire finite, noi torniamo domani con un'altra monetina, sempre qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

Radio180.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pai. Torino, 1972.

0: 8080.it.
1: Sono le 8 e 5 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Un impegno domestico che coinvolge anche le bambine e porta Lewis Carroll a condurre la sua Alice in un negozio di giocattoli e dolci. La Gran Bretagna non è tuttavia solo questo. La rivoluzione industriale ha portato in città migliaia di persone alle prese con problemi di sopravvivenza. Più anziano, ma sempre cuoco della regina, Francatelli pensa a loro e nel 1855 pubblica un piccolo ricettario per le classi lavoratrici, in cui egli indica come spendere bene i propri soldi al mercato, utilizzando anche quanto la nascente industria alimentare mette a disposizione, dalle scatole a una farina di cereali che assume come marchio addirittura la regina.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it, solo musica 70 e 80.

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre. Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio DAB.
1: Non ti sta preoccupare.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
4: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire il movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
5: Pasquale Andreotta, 42 anni e padre di 3 figli, corriere di una società fornitrice di BRT, è morto lunedì 31 agosto a Piacenza, dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre scaricava alcuni pacchi in un vicolo del Guazzo. Vani i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. L'uomo è deceduto poco dopo il ricovero al pronto soccorso. Era l'ultimo giorno del suo contratto a termine in una giornata in cui i colleghi erano in sciopero.
4: Paura a Times Square, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. L'aggreditrice ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, esclusa l'ipotesi del terrorismo.
5: La presenza del ministro delle finanze russo Sulianov al G20 di Asheville ha irritato le delegazioni europee. Il disappunto sarebbe esploso durante la tradizionale foto di famiglia dell'evento in corso in North Carolina. I funzionari europei hanno protestato immediatamente per la sua inclusione. Il ministro ha infine rinunciato a partecipare alla foto. Intanto un massiccio attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno 4 persone e ne ha ferite 14 a Kiev e nella regione circostante. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, e la frase enigmatica pronunciata dal presidente russo Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
4: Il tennis è sofferto ma vincente. L'esordio New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. L'azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi, come nel 2025 il ligure esce al primo turno, battuto in rimonta dall'australiano James Dacourt. Stop al primo turno anche per Federico Cina. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il giovane palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Avete notato? Non c'è un solo uomo in questo posto.
7: È mai possibile che siamo arrivati in un mondo dove non esistono uomini?
6: Non sarebbe magnifico? Gli unici uomini in un mondo pieno di donne affamate d'amore.
7: Cari signori, abbiamo raggiunto il paradiso.
8: Io non direi proprio, amici. Ricordate che ci hanno arrestato?
6: Forse l'hanno fatto per proteggerci. Quelle donne ci hanno assalito.
9: Signori, venite pure, prego.
8: Sarà meglio non dire niente finché non avremo scoperto che succede qui.
10: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: www.radioticino.it.
1: I vostri guerrieri di Michele pensano di poter vincere, eh? La vedremo. Mazinga! Fuori!
2: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Buongiorno a voi, cari ragazzi di 7080. Io sono Carmelo di Sesto San Giovanni. Questa volta non voglio una canzone, volevo solo sapere il titolo del film che fate vedere ogni volta qui nel programma, di quel bambino che viene trovato dagli indigeni. Volevo sapere come si chiama quel film che vado a cercare su YouTube. Grazie. Ah, se volete mettere una canzone, il Samballato.
7: Come dice, prego?
6: Mettete la canzone di Samballato.
8: Un attimo! Ma che...

0: in love.
1: 7080.it ha presentato Pop-up. Il meglio del pop anni 70-80. 7080.it.
2: Sono le 8:59.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Questa
1: è 7080.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Ma è venuto un sciopone.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo, mi ha detto: ma sordalismo, cosa fa?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema: 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Migranti, prosegue lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha deciso di non riaprire le frontiere con Madrid per altri 15 giorni. Ieri scadeva il mese di sospensione dell'accordo Schengen che ha portato al ripristino dei controlli per i passeggeri in arrivo dal paese iberico, in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. Kiev è di nuovo sotto attacco nella notte con droni russi che hanno ucciso almeno 4 persone. Una persona è stata uccisa e un'altra ferita nell'attacco a un'attività commerciale a Borispil, fanno sapere dall'Ucraina. Nella stessa città un attacco ha danneggiato un condominio di 5 piani e ferito 8 persone. Paura a New York, dove una donna ha coltellato 2 persone a Times Square, uccidendone una prima di essere a sua volta uccisa dalla polizia. L'aggressione non sarebbe legata al terrorismo, la donna a quanto pare aveva problemi psichici. Tragedia familiare a Roma, dove i corpi di 3 componenti di un'intera famiglia, una bambina disabile di 5 anni e i suoi genitori, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione in zona Pietralata. Sulla vicenda indagano i carabinieri, si segue la pista dell'omicidio suicidio. Calcio, si è chiusa ieri sera con la vittoria dell'Atalanta all'ultimo secondo contro il Bologna, la seconda giornata di Serie A. Nel tardo pomeriggio la Roma aveva battuto 4-0 il Lecce al Via del Mare con la doppietta di Malen. Oggi l'ultimo giorno di calciomercato. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ehi, dottor Santiago! Come va con la macchina del tempo?
6: 4 anni e ancora non funziona. Pensavo fosse un problema relativo alla chiave di accensione, ora invece credo si tratti del pannello di controllo. Vediamo. Relè del flusso temporale, tarato. Indicatore del trasferimento di materia, operativo. Ma non lo so.
5: Ce la farai, papà.
6: Ce la faremo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Certo che con tutto quello che sta succedendo al giorno d'oggi, l'inflazione, la disoccupazione, la fame nel mondo e il pericolo di una guerra atomica, se uno ti viene a dire che tua moglie è andata a letto con un altro, ti viene solo da ridere.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Mi seguo da Varese e niente, è un ricordo della mia ormai passata adolescenza e ogni tanto viene nostalgia e questo. Grazie, ciao ciao.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: 70.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70.80.italia. Hey Boomer!
1: Ancora tu! Sei proprio un gran fio della mignola!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70.80.it.
2: Sei buono, Furio! Se no si alza la pressione, ti senti male!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Rieccoci su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono You Lewis and the News, Stuck with You, Berlin, Take My Breath Away, Bananarama, Venus, Double, The Captain of Hearts, Janet Jackson, When I Think of You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 10. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Natale, una volta l'anno, non una sola volta l'anno, ma sempre, sempre, sempre il buono regalo con Cera e Mulzio.
4: Questa è 7080.it.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. È tornato vincitore,
9: Questa è 70-80.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, e diamo inizio alle danze.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Ancora scontro tra Italia e Spagna sulla questione migranti, con Roma che ha deciso di non riaprire le frontiere con Madrid per altri 15 giorni. Ieri scadeva il mese di sospensione dell'accordo Schengen, che ha portato al ripristino dei controlli per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. L'Ucraina di nuovo sotto attacco con droni russi che hanno ucciso almeno 4 persone, una è stata uccisa e un'altra ferita nell'attacco a un'attività commerciale a Borispil, fanno sapere da Kiev. Nella stessa città un attacco ha danneggiato un condominio di 5 piani e ferito 8 persone. È salito oltre 1000 il numero dei morti nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, stando ai dati ufficiali delle autorità cinesi. In Tibet risultano disperse 546 persone, sono quindi almeno 4.462 le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Maria Spinelli, la 22enne uccisa durante una sparatoria in un rave party in Svizzera. La salma dovrebbe essere restituita ai familiari a breve e poi partirà l'iter per il rientro in Italia. Arrestato un 43enne che avrebbe agito da solo. La FA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a 3 con Catania che riacquista il bollino giallo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Avevi un proiettile della prima guerra mondiale nella gamba. Come ci è finito?
5: Non lo so.
6: Tu sei una psichiatra di chiara fama. Conosci la differenza tra ciò che è reale e ciò che non lo è.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
8: Milano vende musica.
7: I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
9: Una produzione K-Vox.
10: Settembre è arrivato, le vacanze sono ormai un ricordo e Milano ha ripreso il suo ritmo, ma nei negozi di dischi c'è ancora parecchia voglia d'estate. Bentornati a Milano vende musica e anche oggi siamo qui davanti al nostro banco dei 45 giri a curiosare tra le copertine e i dischi che in queste settimane stanno attirando l'attenzione. C'è la grande melodia internazionale di Eric Carmen con All By Myself, una canzone che parte quasi sottovoce. E tra i 45 giri che troviamo in vetrina c'è Fausto Leali con Io Camminerò, quella sua voce ruvida e immediatamente riconoscibile che riesce a trasformare ogni canzone in qualcosa di personale. Ma basta guardare verso le discoteche per capire che il ritmo sta cambiando. I Bee Gees fanno ballare con You Should Be Dancing. Dall'Inghilterra arriva anche il sole dei Real Think. Dopo il grande successo di You To Me Are Everything, eccoli con un altro 45 giri irresistibile. Si intitola Can't Get By Without You. E poi c'è un disco che in questo settembre continua a farsi sentire parecchio anche da noi. Jesse Green con Nice and Slow. 5 dischi, 5 copertine da mettere sul banco e 5 modi diversi di raccontare la musica di questo momento. Settembre 1976 e questa è Milano vende musica.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Ragionier Fantozzi, 51, direttore Conte Catellani, 49.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Ogni giorno un

0: 7080.it. Il mood. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno. 70

0: Ehi, hey, boomer!
1: Anche di questo! Ma si vede che non c'hai spirito di osservanza!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buongiorno, Ottavio da San Cataldo. Vorrei riascoltare o Soleado o Un Sospero.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Adriano da Castagnedolo Brescia. È un brano che mi viene in mente di Sanremo che a me è piaciuto e purtroppo, se non sbaglio, è arrivato ultimo, è Donne di Zucchero. Ciao, siete fortissimi. Grazie per l'interessamento. Ciao ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Anni 80, il Paninaro diventa il simbolo della Milano da bere. Veste Moncler e Levi's, ascolta i Duran Duran e i Pet Shop Boys. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, buonasera, sono Sergio da Caserta. Vorrei ascoltare un brano di Peter Frampton.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno a tutti, Giovanni della provincia di Caserta. Erano gli anni 79-80 e si facevano le feste ogni domenica sera ogni casa dei nostri amici si organizzavano. Era un periodo bellissimo e la più gettonata di canzone erano gli ABBA e cantavano la più famosa, una delle più famose era Mamma Mia. Poi ascoltavo molto i Modern Talking, Terry Sherry Lady, e con gli anni ho ascoltato tanta musica, sono dei grandissimi, e la più bella che mi piace, la vorrei riascoltare, è Lucky Gay, una cosa di questa, non so, no, non conosco l'inglese.
2: Allora mi risponde

0: 8080.it.
1: Sono le 11:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Guardi, ci racconto subito. Mi son detto Batacchi, quasi vuole il buio perché la luce con questa non ce la fai neanche te.
4: Ma che dice?
3: L'ho portata nel magazzino dei sacchi. Era buio, c'era la tempesta fuori. L'ho messa lì e ci ho dato. Alla cieca, dove prendevo. Devo aver preso anche lei comunque, mi sono affidato alla bestia.
4: Cioè Mariangela. No, cioè, voglio dire, alla bimba.
0: Questa è 7080.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it.
10: Questa è 7080.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ancora tu!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sei buono Furio, se no si alza la pressione dei sentimani.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen. Da parte sua Madrid ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli dei passeggeri provenienti dall'Italia. Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei 2 paesi baltici. Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono un trasferimento in Italia. Una decisione diversa dei dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore. Con l'arrivo di settembre, il rientro dalle vacanze estive rischia di portare con sé una vera e propria stangata sui conti degli italiani. Secondo le prime stime del Codacons, le famiglie si troveranno a far fronte a spese in crescita di 633 euro nel prossimo trimestre. Sono molte le voci a cui prestare attenzione, dalle bollette carburanti passando per le spese scolastiche. Tim Cook lascia la guida di Apple dopo 15 anni. I riflettori sono ora tutti puntati su John Ternos, suo successore, che si presenterà il 9 settembre al suo primo test pubblico, presentando i nuovi prodotti di Apple, in primis l'atteso iPhone pieghevole. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Infine, vogliamo che tutti voi sappiate che noi, gli abitanti della base Alfa, siamo esistiti. La nostra presenza, la conoscenza della Terra e dei suoi abitanti, la loro forza, la fragilità, il potere e l'arroganza, il genio e anche la futilità, hanno lasciato un'impronta in questo vasto universo che condividiamo con tante altre razze ed esseri viventi.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Ecco perché Pizzaiola vi giunge sulla tavola fresca, leggera, appetitosa.
2: Per la prima volta scoprirete il gusto genuino della mozzarella.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
9: Salve, quando è che mi farete Miguel Bosè Miraggi? Vi ho mandato la richiesta tempo fa, ma niente.
10: NCS, non ci siamo. Cartellino rosso, espulsione. Domani trovare sostituto da mandare in campo.
9: Grazie, Mara.
0: Questa è 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca, stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
11: Benvenuti sull'isola di Neverland. Oggi il viaggio parte da un nuovo sentiero. Lontano dalle spiagge più conosciute, alla ricerca di tre incontri speciali accompagnati dalla musica degli anni 70 e 80. Cammino lungo una passerella di legno costruita sopra una zona di mangrovie, con l'acqua che si muove lentamente sotto i piedi. Tra giochi di luce e riflessi del mare, incontro Fred Smith. È immerso in questo paesaggio tranquillo, dove il ritmo della natura sembra fondersi con quello della musica. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
8: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio continua e arrivo in una zona dell'isola dove il mare ha creato una lunga insenatura protetta. Alcune canoe sono ferme sulla riva e un vecchio faro domina il panorama dall'alto. Vicino alla spiaggia incontro Gary Roberts. In questo luogo aperto e rilassato, tra vento e onde, la musica sembra trovare la sua dimensione ideale. Ascoltiamo il brano che ci regala oggi.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: the hall day down.
1: Il sole cala e la sera fa capolino a Neverland. Il faro illumina a intervalli la costa, la luna si riflette sul mare e il silenzio dell'isola viene interrotto solo dalle note che continuano a viaggiare ancora nell'aria. La nostra passeggiata termina qui, ma noi ci ritroviamo presto, pronti per un nuovo percorso tra i luoghi e le storie di Neverland.
2: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
3: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
4: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. Non la molli più.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori brani trasmessi in radio in questo mese del 1978. Le 5 super hit sono Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You, Exile, Kiss You All Over, John Paul Young, Love is in the Air, Little River Band, Reminiscing, Alicia Bridges, I Love the Nightlife. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey boomer!
3: Guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotta adesso!

0: radio90.it.
1: Sono le 12.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Noi c'avevamo un funerale a puntata. Heidi orfana, Candy orfana, Remy senza famiglia direttamente. Ci credo che poi siamo così apprensivi con i nostri figli, con tutto quello che abbiamo visto.
0: Questa è 7080.it.
4: Quando ci fa sentire

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano, un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro, ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionari esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: 7080.it è un logo depositato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata la Russia la responsabile dell'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia. Lo sostiene la Bild. Finora il governo federale tedesco si era astenuto da un'attribuzione diretta. Il cancelliere Merz aveva tuttavia già annunciato che le indagini erano in fase di conclusione. Medio Oriente, l'impegno degli Stati Uniti nei confronti del memorandum d'intesa firmato da Trump non è durato più di 2 settimane, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. A differenza degli Stati Uniti, aggiunto, il mio paese vanta una lunga storia nel rispetto degli impegni e degli accordi internazionali. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen. Da parte sua Madrid ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli dei passeggeri provenienti dall'Italia. Un ex leader della gang dei Crips è stato riconosciuto colpevole d'omicidio per aver organizzato l'agguato in cui fu ucciso il rapper Tupac a Las Vegas nel 96, chiudendo uno dei casi più celebri e controversi della storia dell'hip hop. Una giuria del Nevada ha dichiarato colpevole un 63enne dopo 3 ore di riunione. Burrich chiude la storica sede di Bologna per 78 lavoratrici e lavoratori bolognesi. Il legame col celebre marchio di abbigliamento si è interrotto definitivamente, riconsegnando l'immagine più dura di una crisi occupazionale iniziata lo scorso dicembre. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Einstein è il primo essere vivente che abbia viaggiato nel tempo. L'ho mandato dentro il futuro!
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
5: The Disco Action.
6: Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: Sono questi ragazzini di 18-20 anni che tu li riconosci un chilometro prima di arrivare al semaforo, perché hanno la macchina che costa 100 euro, gli stereo 25.000 euro. C'hanno degli stereo, basta che alzi il volume, pum, si ribalta la macchina in parcheggio.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Il ritornello faceva
7: la Madonna.
6: Adesso non so l'inglese, comunque la canzone faceva Dynaboy, Dynaboy. Sì, Dynaboy. Dynaboy, Dynaboy. Qualcosa del genere. Grazie.
8: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
1: Questa è 7080.it.
9: The Disco Action.
1: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Extended Version, i più richiesti su 7080.it.
1: Numero 2.
2: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: 7080.it 7080.it presenta 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
4: Buongiorno, oggi vi parlo di una nota trasmissione TV degli anni 80. Quando il 29 aprile 1985 Renzo Arbore andò in onda su Rai 2 con Quelli della Notte, probabilmente non pensava che la trasmissione sarebbe entrata nella storia della TV. Come in seguito dichiarò Ugo Porcelli, autore del programma insieme ad Arbore, Quelli della Notte nacque dall'esigenza di avere un punto di riferimento notturno, un ritrovo televisivo per gli amici e artisti, ma anche per i giornalisti in grado a quell'ora di avere già sotto mano le copie dei giornali pubblicati il giorno dopo. Quelli della Notte rappresentò un luogo d'aggregazione per i nottamboli e tiratardi, soliti vagare per i canali TV alla ricerca di qualcosa di interessante. Programma insolito, sia per l'orario, dalle 23 a mezzanotte e mezza, sia per i contenuti, una volta conquistato il pubblico televisivo, si racconta che in piena notte una folla di fans si accalcasse fuori dagli studi di via Teulada a Roma, dove si teneva la trasmissione, per salutare i propri beniamini. Si iniziava con una breve chiacchierata fra il presentatore e la folta rappresentanza di ospiti fissi in studio, poi partiva la sigla interpretata live dalla New Pathetic Last Orchestra.

0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
1: L'orchestra, diretta dal maestro Gianni Mazza, che avremmo rivisto poi nel successivo Indietro Tutta, aveva fra i suoi componenti Gegè Telesforo, Silviani Chiarico, Sal Genovese e il duo Antonio e Marcello. Renzo Arbore scandiva le varie fasi del programma in un clima di grande allegria e spensieratezza. Enni Luotto, nel ruolo di Armand, un arabo dell'accento napoletano, e Giorgio Bracardi, con le sue grottesche espressioni, fungevano da disturbatori. In seguito, Luotto, a causa di problemi con il mondo musulmano, trasformò il suo personaggio in un italo-americano di Brooklyn. Il giornalista Roberto D'Agostino si occupava delle mode del momento. Da lui partì l'espressione edonismo reganiano, fra le tante coniate dal contenitore serale che entrarono nel linguaggio comune della gente. L'attrice Simona Marchini al centralino si occupava di ricevere le telefonate degli ascoltatori che richiedevano i loro brani preferiti, poi interpretati dall'orchestra in studio. A dare un saggio della sua napoletanità c'era infine Marisa Laurito.
2: Vogliamo cominciare con la cifra, con la sigla? Scusate, le prime papere. Forza, vai, vai, che adesso arrivo. Scavalco, qui c'è la bellissima bagliatera. Ole, ole.
1: Il momento più atteso della serata era sicuramente quello del talk show, con sullo sfondo il classico divano, componente d'arredo fondamentale nella TV italiana del momento e negli anni successivi in situazioni come queste. Lo scrittore e giornalista Riccardo Pazzaglia incarnava l'animo intellettuale, era colui che indicava l'argomento della serata. Tra l'ilarità del pubblico in studio, le sue elevate disquisizioni sul brodo primordiale o sul dilemma escatologico, chi siamo, da dove veniamo, venivano ironicamente commentate dagli altri protagonisti. Celebre il suo intercalare a saperlo saperlo. Max Catalano, noto musicista jazz, alle prese con continui problemi di microfono, si distingueva per i suoi aforismi tanto comici quanto scontati. Fra questi è molto meglio innamorarsi di una donna bella, intelligente e ricca, anziché di un mostro cretino e senza una lira. Maurizio Ferrini interpretava un rappresentante della Cesenautica, ditta di pedalò, che cercava di vendere nei luoghi più improbabili. Fissato con l'Unione Sovietica e i suoi Sputnik, satelliti spia che secondo lui controllavano ogni angolo del territorio italiano, divenne noto per il tormentone "Non capisco, ma mi adeguo". Nino Frassica si presentava nelle vesti di frate Antonino da Scasazza, paese in provincia di Agrigento e Trapani. Organizzatore del concorso Cuore Toro, dedicato a chi compiva le migliori buone azioni, di cui elencava gli strampalati premi, tende da sole e tende accompagnate, era solito, storpiando le parole, raccontare in aneddoti che vedevano protagonista San Gesualdi, santo patrono di Scasazza, paese immaginario. Racconti che terminava sempre con il detto "non è bello ciò che è bello, ma che bello che bello che bello". Il suo personaggio ebbe un tale successo da dare vita a una serie di pubblicazioni de Il libro di San Gesualdi. Quelli della notte andò in onda per 33 puntate e terminò il 14 giugno 1985.
3: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri

0: playlist. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E rieccoci, appuntamento con Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Diana Ross e Lionel Richie, Endless Love, Rolling Stones, Start Me Up, Moody Blues, The Voice, Daryl Hall and John Oates, Private Eyes, Al Jarreau, We're in This Love Together. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: E giù nel bosco ci recammo uniti a tagliar legna dagli alberi insecchiti. Avanza come suole Cimabue, che se una cosa fa, ne sbaglia due.
5: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. I giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa con alcuni droni che hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone. Intanto l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca, secondo la Bild. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola. L'ho detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che cita Gianni Rodari. Fosse vivo, penso che scriverebbe una favola satirica su questo. Violenta una ragazzina di 13 anni, ma viene scarcerato perché per il GIP si è dimostrato collaborativo e dispiaciuto. È successo a Madonna di Campagna, alla periferia nord di Torino. Protagonista un commerciante di 42 anni che ha abusato della ragazzina approfittando di un momento in cui erano soli. A scuola, ma senza libri e quaderni, è un suono della campanella tipico, quello che stamattina ha colto oltre 8.000 bambini delle primarie dell'Emilia Romagna. È il progetto su base volontaria Settembre Insieme, voluto dalla regione. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Hey Boomer!
4: Geniale!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: So che il tuo genio quando esce trova ancora il coperchio chiuso.
5: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
6: Le vostre scelte musicali tra gli anni 70 e 80 di musica italiana qui su 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi con noi c'è questa classifica stilata da Nicola di Salerno. La sua numero 10 è questa, Giuni Russo.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: Inizia con questa canzone dell'82 di Giuni Russo, Un'estate al mare, la classifica di Nicola di Salerno. Al numero 9 prosegue con Paolo Frescura, Bella dentro, Mia Martini è al numero 8.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

non finisce mica il cielo. Questa bella canzone di Mia Martini l'abbiamo ascoltata al numero 8, al numero 7 Santo California con Tornerò, al numero 6 Claudia Mori con Adriano Celentano, Non succederà più.

Claudio Mauri con il marito Adriano Celentano. Non succederà più il titolo di questa canzone, che è al numero 6 nella classifica e nelle scelte musicali di Nicola Di Salerno. Al numero 5 Pierangelo Bertoli, Certi momenti. Drupi con Sereno è al numero 4. Al numero 3 Gelato al cioccolato e Pupo.

0: Le vostre scelte musicali qui su 7080.it di musica italiana, fatelo anche voi, stilate la vostra classifica come oggi ha fatto Nicola. Questa è la sua numero 3, Pupo con Gelato al cioccolato, pezzo del 1979, il numero 3. Al numero 2 rimaniamo nello stesso anno, ma questa volta con Adriano Pappalardo.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

0: ricominciamo. Adriano Pappalardo al numero 2. Nicola, sei pronto ad ascoltare la tua numero 1? Eccola.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: ultime tre posizioni di questa classifica di Nicola sono occupate da tre pezzi del 1979, perché anche questa, la numero uno di Pino Daniele, proprio di quell'anno. Sono arrivato anche oggi alla conclusione e ringrazio Nicola di Salerno per averci scritto e per averci mandato queste sue scelte musicali. Io vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: C'è una popolosa promiscuità dove i corpi si contendono un metro di sabbia e uno spicchio di sole. C'è papà, mamma, la figlia, il fidanzato della figlia che ha aspettato l'estate per vederla spogliata, il cane che non si vede perché in questo momento è in acqua e la suocera.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
8: Carissimo, l'amica mia era Wanda.
9: Oh, sentiamo il cognome, con un nome così e chissà il cognome, sentiamo.
8: Ok, it's ok, un beso.
9: Senta, non faccia lo spiritoso, per favore, generalità, nome e cognome, va bene?
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Weeks Compilation.
2: 10 ore del top alla carta.
11: Primo giorno di settembre 1983. Eccoci pronti anche oggi con i 10 over the top alla carte, la Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana, dove in ultima posizione abbiamo Riders on the Storm, Annabelle Lamb. Al numero 9 oggi apriamo con Ryan Paris, Dolce Vita.

0: Dolce Vita, la numero 9 di oggi della Wix Compilation del 1° settembre 1983, è per Ryan Paris. Numero 8 invece per Mike Oldfield con Moonlight Shadow. Davanti a lui, numero 7, Everything Counts, i Depeche Mode. La sesta posizione è invece per The Sun Goes Down. Ascoltiamo il level 42.
1: The Wix Compilation.

Level 42 in questo appuntamento del 1 settembre 1983 al sesto posto, questa era The Sun Goes Down. Davanti a loro, al numero 5, una super hit di questa estate 1983, Club Tropicana. Loro sono gli Wham.

0: Wham con Club Tropicana, una super hit di questa estate, al numero 5 oggi, 1 settembre 1983. Davanti a loro, al numero 4, un altro singolo fortissimo di questi mesi estivi, gli Style Council con Long Hot Summer. Davanti a loro, al numero 3, gli Spandau Ballet, li ascoltiamo con Gold.
1: Un successo via l'altro, The Wix Compilation.

al numero 3 oggi, 1° settembre 1983, ci sono gli Spandau Ballet. Questa è Wix Compilation e voi siete su 7080.it. Numero 2 della nostra classifica oggi per Casey and Sunshine Band con Give It Up. Ed eccoci prontissimi a svelare la prima numero 1 di questo settembre 1983. Ma prima rivediamo tutte le posizioni della nostra classifica dalla decima alla seconda. Riders on the Storm, Annabelle Lamb, numero 10. Ryan Paris, numero 9 con La Dolce Vita. Moonlight Shadow, ottava posizione per Mike Oldfield. Settimo posto per i Depeche Mode con Everything Counts. Al numero 6 abbiamo ascoltato The Sun Goes Down, il Level 42. Gli Wham sono quinti con Club Tropicana. Quarta posizione per Long Hot Summer, gli Style Council. Al numero 3 abbiamo appena ascoltato gli Spandau Ballet con Gold. Numero 2 per Give It Up, Casey and the Sunshine Band. E al primo posto oggi, 1° settembre 1983, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo gli UB40 che ascoltiamo con Red Red White.

0: Shine, questi erano gli UB40, primi nella nostra classifica, la Weeks Compilation. L'appuntamento è quello del 1° settembre 1983. Con questo brano si chiude anche questa puntata. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation,
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
5: Questa è musica... questa?
6: Per favore no!
4: È 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi nelle radio in questo periodo del 1980. Le 5 chartmakers sono Irene Cara, Fame, Paul Simon, Late in the Evening, Olivia Newton-John, Xanadu, Christopher Cross, Sailing, Doobie Brothers, Real Love. Noi oggi vi facciamo ascoltare questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 14.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Siamo qui insieme a voi per giocare con tutti voi. Dai, giochiamo!
5: Arriva il gioco più buono del mondo! Lo spara caramelle! Beh.
6: Questa è 7080.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: Lexmcl.it.
9: Ma che sta facendo?
10: Sto smontando l'insegna, no?
9: Ma è mia!
10: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
11: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
12: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
13: Audio-video.
12: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del tribunale di Mironenni dell'Aquila che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i 3 figli che ora si trovano in una casa famiglia. Alessandro Di Battista potrebbe rientrare in Italia giovedì. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ricoverato a Cuba dopo un malore è lucido, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e fino a ieri non permettevano un trasferimento dall'Havana all'Italia. Taormina brucia, il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca mentre la città è alle prese con un devastante incendio. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dall'autostrada strada 18 alla Perla dello Ionio. È morto a 83 anni Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose. Bianchi aveva lasciato la guida della comunità nel 2017, da allora si era ritirato anche a causa di problemi di salute. Calcio ultimo giorno di mercato con la Lazio che sta definendo l'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina. Bloccato l'addio di Koné alla Roma, mentre la Juventus accoglie il tedesco Wallmate. In Milan pensa a Thiago Gabriel per la difesa e il Genoa saluta Norton Kaye che vola in Premier League. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Olio?
5: Il Telio?
4: A che serve questa porridge?
5: Quella è una macchina del tempo.
4: Oh, bene! Voglio vedere se è l'ora del pranzo.
5: Telio, esci subito di lì!
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove, vai 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it. Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo...

0: Il piccolo elettrodomestico che aiuta veramente la donna in cucina.
1: Germi, gastronomo.
2: Lo usiamo anche noi.
3: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
9: Giovanni da Imperia, ti amo di Umberto Tozzi. Mi ricorda nel lontano 1977, ricoverato in ospedale a causa un incidente stradale, rottura del femore. Avevo 14 anni e tutte le ragazzine mie amiche mi mandavano questa canzone tramite radio augurandomi pronta guarigione.
3: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
10: The New Wave Collection. New Wave Collection.
11: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
12: Una produzione K-Vox.
13: E nel nostro spazio per New Wave Collection oggi David Byrne e i suoi Talking Heads con Once in a Lifetime, i Depeche Mode di Get the Balance Right, i Clash di Joe Strummer con Should I Stay or Should I Go, B-52s con Dirty Back Road, Ultravox con Vienna e i Madness con Madness. Noi ascoltiamo queste.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classe.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti sono Donny Osmond's Go Away Little Girl, John Denver, Take Me Home, Country Roads, Who Won't Get Full Again, Carole King, So Far Away, James Brown, Make It Funky. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo...
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Esatto!

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione.

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 15.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Stare tutto il giorno davanti al cellulare è millennial. Farlo, ma tenendolo lontano dalla faccia perché non vedi più una mazza, è da boomer. È millennial abbandonare il lavoro per trovare se stessi. È boomer cercare se stessi nel lavoro, ma non trovare né il lavoro e neanche se stessi.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ho deciso di fermarmi, è ora di piantare le radici.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Il presidente iraniano Pezeshkian interviene sul memorandum d'intesa e al vertice in Kirghizistan ha dichiarato: l'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, in particolare con il ripristino dei controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Da Madrid la stessa decisione. Incidente mortale la scorsa notte a Bergamo: un bambino di 10 anni è deceduto nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre, scontratasi contro un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, è rimasto ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Una 32enne tedesca è stata fermata e denunciata per fuga pericolosa dopo che per 50 km ha viaggiato contromano sulla A1. La donna è risultata positiva alla cannabis ed è per questo accusata anche di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Calciomercato: è atterrato a Caselle il nuovo attaccante della Juventus, Voltmate, in prestito secco dal Newcastle. Nelle prossime ore visite mediche e firma. La Lazio invece sta definendo l'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ti ho osservato a lungo. Sono qui. Vieni.
6: Ho un nuovo amico.
7: Vero o immaginario?
6: Immaginario.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Signora, al mattino se si sveglia che il bambino c'ha prurito, c'è il prodotto della Netflix che fa passare il prurito. Io mi svegliavo al mattino, avevo 80/200 punture di zanzare. Mia mamma mi adagiava sul tavolo in cucina, prendeva il cacciavite a stella. Mi doveva fare la croce di San Pancrazio.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Sì?
9: Ciao, sono Alex Poli.
8: No, Alex Poli sono io.
9: Come puoi dire così?
8: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
9: Ti assomiglio molto, non credi?
8: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
9: Sto migliorando, dammi tempo.
8: Infatti, il problema è proprio questo.
10: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
11: Buonasera, vi ascolto da Roccapietore, provincia di Belluno, nel cuore delle Dolomiti, e vi seguo con il digitale terrestre sulla TV. Vorremmo sentire Antonello Venditti, Innamorarsi ancora, Innamorarsi a Roma. Il ricordo sulla canzone è della mia amorosa, con la quale ci innamorammo proprio nella città di Roma. Grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: In amore non so fingere, la vita è un tempo limitato e abbiamo solo l'amore per restare eterni.

0: successi. Noi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Alessandro Di Briglio, sempre.
2: Bella zio, cominciamo?
1: Stasera Falco del Commissario. Bellissima canzone anche quella, dei nostri tempi. E poi vorrei sapere se voi sapete The Rich Family, è una canzone che inizia con Mamurei, poi è solo una richiesta, ma fatemi capire chi, che canzone è, grazie.
3: Interessante, molto interessante, ho già una mezza idea di come possono essere andate le cose, l'altra mezza la troverò.

0: 87 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi chiamo Michela e chiamo da Sirmione. Diciamo che la canzone di Alan Parsons è stata quella che ha dato l'inizio a tutta una serie di canzoni legate poi alla mia adolescenza, che è stata tutta negli anni Ottanta. Quindi è speciale per quello. Da lì è partita tutta la mia passione per quel periodo, che ancora oggi seguo costantemente. Grazie a voi.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Mario da Soncino, volevo ascoltare un mio

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Sono qui. Era tanto tempo che ti aspettavo e lo sapevo che saresti venuto. Ma non credevo mai che tu fossi così bello. Come ti chiami?
2: Minivip. E tu?
1: Nervostrella.
2: Nervostrella?
1: Non ti piace?
2: Oh, sì, sì, mi piace. Un bellissimo nome, ma perché stai là dentro?
1: Vedi questa cosa che ho in testa? Sono stata usata da quell'orribile gente come cavia per i loro esperimenti. E non ha funzionato troppo bene su di me. Ma non mi sta mica male, non è vero?
2: Sei bellissima.
1: Sul serio? Allora mi tirerai fuori di qui, vero?
2: Certamente. Subito. Forse ci vorrà un po' di tempo, però. Ma non temere, Nervostrella, ti tirerò fuori di là, poco ma sicuro.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Micro Mission, A Hold You. Mi ricorda molto la mia gioventù quando ero ragazzo, 19-20 anni, andavo al Teatro Tenda in provincia di Brescia, che ho avuto qua vicino, e lui teneva i concerti lì il sabato sera. Ah, è uno dei miei artisti preferiti, ce ne sono anche altri comunque, ma lui mi è restato proprio dentro.

0: Questa è musica. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio anni 70 e 80, sono Elena, chiamo da Chiari e se possibile vorrei ascoltare la canzone Life is Life degli Opus perché oggi è il mio compleanno.
2: Tanti auguri a te. Tanti auguri a te.
1: E mi ricordo appunto i miei anni 80, visto che sono degli anni 80. Grazie, buona giornata a tutti, un bacione, ciao!

0: 8080.it.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ad Antignano, vicino Livorno, patria delle barzellette, un tizio, lo sporcaccione del paese, va a confessarsi. Il prete, come lo vede, lo riconosce. E non ti mette dietro lo sportello, vedi davanti, voglio vederti in faccia. Voglio vederti in faccia, dè. Che hai fatto? Che hai fatto? L'ho fatto. Sono stato a letto con una sposata del paese. Chi l'è? Chi l'è? Chi l'è? E non lo posso dire. Guarda, se non me lo dici, non ti do la soluzione, ma non lo posso dire. E dimmelo, non lo posso dire. È la moglie del fornaio? No, no. È la moglie del calzolaio? No, no. È la moglie del farmacista? No, dimmelo, non lo posso dire. Guarda, se non me lo dici, non ti do la soluzione, eh? E la moglie del capo dei vigili? No. La moglie del sindaco? No. Vattene, non ti do la soluzione. E se trova l'amico comandata. Non mi ha dato la soluzione, mi ha dato 5 indirizzi.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri a Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri a Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Ehi Siri,
6: metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: I like it!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Can she and the Sunshine Band?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In un ristorante ad Apice, nel Beneventano, un uomo ha ucciso i suoi 2 fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle 3 vittime. Stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. Alla base della decisione ci sarebbe la domanda di vetture ibride superiore rispetto ai livelli di produzione previsti. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, lancia un grido di aiuto mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino ad una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada 18 alla Perla dello Ionio. Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina, almeno 12 le persone uccise. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno si giocano la semifinale di Istanbul. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Viaggiano attraverso il tempo?
5: No, è più credibile che osservino il tempo. Io credo che questi uomini si presentino in momenti importanti, a livello storico, tecnologico, scientifico, ma in occasioni rare.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
7: Una produzione K-Vox.
6: Numero 5.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Ehi, cosa fa qui che i piedi e da bere tutto qua? Ma in fondo qua chi è che paga?
1: Mio zio.
0: Giusto. E allora perché gli altri impiegati non sono venuti? Che vengono quando gli pare a loro e mi mettono in difficoltà tutta. Marconi dove è andato, Guglielmo?
1: È andato alla radio a portare dei comunicati commerciali che si era dimenticato.
0: Questo qui ogni giorno me ne inventa una. Galileo Galilei dov'è?
1: È andato a portare dei tic tac alla televisione, poi andava a comprare un orologio a cucù.
0: A questo pendolare gli faccio vedere io.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Sono Raffaele della provincia di Varese. Il primo disco che ho comprato è stato From Here to Eternity di Giorgio Moroder.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Comprare droga è come comprare un biglietto per un mondo fantastico, ma il prezzo di questo biglietto è la vita.

0: numero perfetto. Un artista in tre brani.
1: La band sotto la lente di ingrandimento di 7080.it in questo appuntamento de Il Numero Perfetto è uno dei numerosi prodotti di successo curati da Nile Rodgers e Bernard Edwards, rispettivamente chitarra e basso degli Chic. Oggi parliamo di Sheila and B Devotion. Il primo album della formazione esce nel 1977 e porta il titolo di uno dei più noti singoli della band, Love Me Baby. Quest'album contiene anche una cover di Singing in the Rain, brano degli anni 50, colonna sonora dell'omonimo film. Oggi partiamo proprio con questa, Sheila and B Devotion, Singing in the Rain.

0: Singing in the Rain con Sheila and Be Devotion, la loro versione di un brano appunto degli anni 50, colonna sonora del film omonimo, dal primo album di Sheila and Be Devotion che è Love Me Baby, 1977. Saltiamo all'anno successivo, è il 78, e viene pubblicata una compilation che raggruppa alcuni brani del primo album, quindi appunto Love Me Baby, e diversi singoli non inclusi in alcun LP. Tra questi ricordiamo I Don't Need a Doctor, Seven Lonely Days e You Light My Fire, e noi ascoltiamo proprio questa, Sheila and Be Devotion, 1978, You Light My Fire.
1: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

You Light My Fire con Sheila and B Devotion dal 1978 su 7080.it, l'artista in tre brani di oggi de Il Numero Perfetto è proprio questa formazione, Sheila and B Devotion. Passa un anno e nel 1979 c'è l'incontro con Nile Rodgers e Bernard Edwards, sotto la cui guida il gruppo lavora al secondo album, che sarà anche poi l'ultimo della formazione. Il titolo del lavoro è King of the World. Le sonorità disco già presenti nel primo album si fanno più raffinate grazie al tocco di Nile Rodgers e Bernard Edwards. Tra le canzoni di quest'album troviamo anche la title track King of the World, appunto, Don't Go, e il brano più famoso della band, Spacer. Dunque dal 1980, da King of the World, Sheila and B Devotion con Nile Rodgers e Bernard Edwards, Spacer.

0: Chaser su 7080.it, Sheila MB Devotion, la terza delle tre canzoni dell'artista di oggi, né il numero perfetto, l'appuntamento di 7080.it che mette il focus sulla carriera di un artista con tre brani. Sheila MB Devotion è stata la formazione protagonista di questo appuntamento. Noi torniamo domani con un altro artista e con altri tre brani.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Noi siamo amici, vero?
1: Gli anni 70 e 80.

0: Hey boomer!
1: Avete capito voi?
2: No!
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Basta, vado a casa!
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Emotions, Best of My Love, Commodores, Easy, Brother Johnson, Strawberry Level 23, Meco, Star Wars, Commodores, Brick House. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Seguirà alle 22:05 per tribuna sindacale la conferenza stampa del presidente della Confindustria, Vittorio Merloni.
2: Questa è 7080.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
2: Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, io sì, potrei provarci.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. 3 fratelli sono stati trovati morti con ferite di arma da fuoco nel ristorante di famiglia ad Apice, in provincia di Benevento. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, un uomo ha ucciso i 2 fratelli e si è poi suicidato con la stessa arma. Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista è previsto giovedì o in aereo ambulanza privata o aereo di Stato. L'ex deputato Movimento 5 Stelle, 48 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un persistente mal di testa e un malore mentre era Cuba per realizzare un reportage. L'aumento dei casi della cosiddetta malattia della pioggia sta preoccupando l'Europa. Nel vecchio continente è stato infatti registrato un aumento dei casi di dermatofilosi, un'infezione della pelle provocata da un batterio finora associato agli animali e considerato raro nell'uomo. Possibile la comparsa di contagio da persona a persona attraverso contatti fisici molto stretti. L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che ha preso il posto di Starmer alla guida dei Labour e del governo lo scorso luglio. La prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo porta subito medaglie alla pattuglia azzurra del karate impegnata negli incontri di Kumite. 2 argenti, Erminia Perfetto nei 50 kg e Veronica Brunori nei 55. Bronzo invece per Luca Maresca nei 67 kg. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Signore e signori, ho inventato una speciale macchina che viaggia nel tempo e l'ho chiamata Macchine del Tempo. Così, usando questa Macchine del Tempo, io, il dottor Mare, tornerò negli anni 60 e ruberò il mai più mosso di Austin Powers.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Curve e polvere, si trova il vero viaggio. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

Fuggire è per chi ha paura, viaggiare è per chi vuole capire. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Su Google scrivi solo 7080.

0: volentieri, ma non diranno niente poi gli altri.
1: E che devono dire? Chi comanda qua dentro?
0: Io credevo sua Fulgenzia.
1: Appunto, non devi far vedere la sua Fulgenzia, sennò ci becchiamo l'indulgenza.
2: Questa è 7080.it.
3: Sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video. Ciao ragazzi, chiamo da Valmorea vicino a Como. Mi chiamo Max ed è poco che vi ascolto, però con molto piacere, mi piacciono molto i vostri brani. Mi piacerebbe poter sentire 99 Luftballons di Nena, una canzone in tedesco che mi ricorda molto molte cose della mia infanzia e della mia mini adolescenza, diciamo. Sono molto legato a quella canzone. Grazie mille.
7: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

primo giorno di studio dell'università, i piedi bianco, non è di dubbi, sono solo, non è di dubbi, sono solo, non è di dubbi.

0: 7080.it è anche a Belluno. Cercala sul canale 351.
1: Ridigine!

0: Hey Boomer!
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Mi ha portato io qua! Che figura mi state facendo fare?
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Bentornati su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi in radio in questo momento del 1985. I 5 fuori classe sono Dire Straits, Money for Nothing, Stevie Wonder, Part Time Lover, UB40, I Got You Babe, ABC, Be Near Me, El DeBarge, You Wear It Well. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 18 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Marescià, le ossa mi fanno male. Quante sei fesse? Non te le mangiare.
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
2: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
1: senza paragoni.
2: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Su

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Comandi, dottore.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale. Fra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio. È morto all'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato domenica a Ciminna, Palermo, mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. Il sindaco di Ciminna annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali. 3 fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri 2 per poi togliersi la vita. Il ristorante era gestito dalla famiglia delle 3 vittime. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È questa la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i 3 figli, che ora si trovano in una casa famiglia. Calciomercato: Fofana lascia il Milan dopo 2 stagioni. Accordo trovato tra il club rossonero e il Lione per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Insieme a lui sono partiti anche Nkunku, Alipsia e Jimenez al Porto. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
5: Abbiamo calcolato che sono passati 20 anni da quando abbiamo perso ogni contatto. Per noi è stato un tempo di pericoli scampati, di conoscenze rivelate, di misteriosi incontri e percezioni alterate, nella crescente convinzione che vi sia un fine più alto in quello di cui siamo stati testimoni.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
6: Tante sono le sue canzoni, tanti sono i suoi successi. Sto parlando di Riccardo Cocciante, perché i prossimi 10 minuti del numero perfetto, un artista in 3 brani, li passiamo proprio con lui. Ascoltiamo 3 delle sue canzoni e soprattutto raccontiamo un po' dei suoi dischi. Voglio iniziare dal 1978, dove esce il suo 6° album. La canzone che vi propongo oggi è questa.

0: 8 sono le tracce incise, noi abbiamo ascoltato quella che apre il lato B dal titolo A Mano a Mano, poi questo pezzo è stato pubblicato anche nella versione a 45 giri dove sul lato B c'è la canzone dal titolo Storie. Andando avanti passiamo al 1979, ascoltiamo questa canzone.
1: Il numero perfetto, tre capolavori di un grande artista della musica italiana.

0: Canto è il pezzo che abbiamo ascoltato e Io canto è il titolo di questo suo settimo album pubblicato proprio nel 1979. Sono 9 le canzoni e ovviamente quella pilota, quella che ha trascinato un po' tutto l'LP è proprio quella che abbiamo ascoltato noi. Ci sta ancora un disco, direi di suonarlo subito.
1: Io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera.

0: Un artista in tre brani oggi, questi 10 minuti con lui, con Riccardo Cocciante. Questa era l'ultima canzone che abbiamo ascoltato, Cervo Primavera, che è quella che poi dà il titolo anche al suo ottavo album del 1980. In questo 33 c'è anche Tu sei il mio amico carissimo, altra canzone che è andata veramente alla grande, è arrivata un po' a scalare tutti i vertici delle classifiche nazionali. Per oggi è tutto, vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Cazzo, cazzo, cazzo.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Un applauso al nuovo che avanza!

0: La zebra la si distingue dal cavallo per il suo modo di fare. Il primo ad accorgersene fu il principe di Galles per il suo bel disegno.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
4: Ciao, sono Mattia e vi sto ascoltando dalla mia TV. Vi voglio dire se potete mettere Quelli che ben pensano di Frankie Energy.
1: Questa è 7080.it.
5: Non ho capito l'ultima parola.
1: Questa è 7080.it.
6: È tutto chiaro?
1: Cristallino. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Ogni popolo vivrà e condividerà la propria civiltà. Saremo tutti turisti del destino.

hit. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: breve le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Se la Angela può passarmi la prima giuria, quindi la ruota di Caravaggio, pronto?
5: Signor Zibetti, Angelo.
4: Signor Angelo Zibetti di Caravaggio?
6: Sì, buonasera.
4: Buonasera, mi spiace di averla fatta attendere così tanto, signor Angelo. Qual è il suo punteggio per la discoteca Pick Up di Gattinara?
6: 8.
4: Grazie, signor Angelo, dalla ruota di Caravaggio. Arrivederci, buonasera. Altrettanto a lei, grazie infinite, buonasera.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout.
8: Consult Media.
7: Info@consultmedia.it. Info@consultmedia.it.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it.
8: Info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it e anche in Liguria. Cercala sul canale 351.
1: Ma guarda che ho provato prima, non funziona assolutamente,
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Tre fratelli di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice, nel Beneventano. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale di famiglia dietro il duplice omicidio e suicidio dei fratelli. A un mese dal devastante terremoto del 31 luglio ai Campi Flegrei sono ancora migliaia le persone che a Pozzuoli devono fare i conti con gli ingenti danni della scossa. Durante una riunione in prefettura a Napoli sono stati dati gli ultimi aggiornamenti della situazione. Sono 4.060 gli sfollati. Intanto continua il lavoro sugli edifici colpiti dal terremoto. Inizio mese all'insegna del maltempo, oltre che del caldo, per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. In Germania diversi ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi di una sottostazione elettrica in Brandeburgo. La polizia locale ha riferito di possibili danni a una linea elettrica e ha confermato il ritrovamento di più dispositivi, alcuni dei quali ancora inesplosi. Gli artificieri sono intervenuti. Bastien Tranchon sorprende tutti nella 10ª tappa della Vuelta a España 2026, al termine di una volata decisamente particolare sul traguardo di Elche de la Sierra. Resta ovviamente leader della classifica generale Enric Mas. Nessun patema per la maglia rossa. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Se tutto ha funzionato bene, questo dovrebbe essere il tempo e il luogo in cui è stato spedito Mort. Bisogna soltanto capire dove siamo.
5: O quando siamo.
4: Questa è la cosa più banale che può dire un viaggiatore del tempo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
7: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: The Hit Parade.
1: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
2: Numero 4.

0: Roma.it. Una produzione K-Box. Hey Boomer,
1: sì.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Questa sera alle 20:40 sulla Rete 2 trasmetteremo a colori la prima puntata dello spettacolo. E adesso andiamo a incominciare.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
7: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
1: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno splendidi numeri 1, e parlo di radio e anche di ascoltatori, così già che ci sono mi ci butto dentro pure io. Vabbè, sono Guli da Lione, un pezzo bellissimo, secondo me tra i più sexy degli anni 80, Gashpati Etienne, e la dedico a... ma sì, dai, lasciamoci andare, la dedico a tutte le ascoltatrici di questa radio numero 1. Buon pomeriggio, ciao.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vorrei ascoltare Walk in the Park di Nick Straker. Vi ascolto dalla televisione.

0: Metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, chiamo da Bergamo, sono ricoverata a Zingogna in ospedale. Vorrei sentire se per piacere la canzone di Sandra, una delle canzoni di Sandra, Va bene tutto, oppure quella più bella, Maria Maddalena. Grazie, ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Era l'estate del 1963. Tutti mi chiamavano ancora Baby e a me non dispiaceva affatto. Era prima che uccidessero Kennedy, prima dei Beatles, quando io credevo nell'impegno civile e soprattutto quando mai avrei pensato che al mondo potesse esistere un altro uomo oltre a mio padre.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao amici di 7080.it, un ricordo mi piacerebbe sentire You Gave Me Love dei Crow Nights Affair. Credo averlo pronunciato bene.
3: Sì.
2: E mi ricorda mia prima domenica pomeriggio 1980-81, adesso non mi ricordo, presso la discoteca 23esima strada di Via Canonica, angolo Cesariano a Milano. Top!
4: Per me, numero uno!

0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Potete mettere So Beat It di Michael Jackson?
2: Capo, non mi sembra sia stato un tentativo ben riuscito.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Tentiamo ora di collegarci con Belgrado, con il nostro Volcic. No, crediamo che a Belgrado dovrebbe esserci Volcic. Pronto Volcic? Volcic? Momento che buffo. Mi senti?
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tutto questo non ha prezzo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché, uomo, menti così a te stesso?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude per ritorsione il consolato russo a Bonn. Von der Leyen sente Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Anche il segretario generale della NATO Rutte chiama il cancelliere tedesco. Prove inequivocabili, i tentativi di Mosca di intimidirci falliranno. Interviene anche il ministro degli esteri italiano Tajani, che giudica gravi fatti in Germania, ma Mosca dice non attaccherà perché perderebbe. L'Italia è pienamente solidale con Berlino, dice la premier Meloni, che aggiunge le azioni ibride riguardano tutti e troveranno una risposta unitaria. E il Cremlino fa sapere che reagirà alle decisioni antirusse della Germania e attacca anche Roma. È ridicola la nomina dell'ucraino Fedorov come consulente del Ministero della Difesa italiano. Altissima la tensione anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a colpire target iraniani nelle vicinanze dello stretto di Hormuz. La conferma arriva su Truth da Donald Trump, che ribadisce: se l'Iran reagirà a questo attacco sarà colpito ancora più duramente. Il presidente iraniano Pezeshkian è intervenuto sul memorandum d'intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran ha detto è pronto a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso. Politica opposizione all'attacco sul ballottaggio. È vergognoso questo atteggiamento proprietario delle istituzioni, per cui Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misura. Con le altre opposizioni faremo muro, annuncia la segretaria del PD Schlein, nel giorno in cui Fratelli d'Italia deposita in Senato l'emendamento Pera sul doppio turno. Nuovo fronte per Salvini, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali rispolvera la Lega Nord e crea il comitato per la convocazione del congresso. Ira del segretario. Mario Calabresi intanto lascia tutti gli incarichi a Cora Media per candidarsi sindaco di Milano. Vado via dopo 6 anni per una strada nuova. La cronaca: stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione quando all'improvviso si è verificato il crollo. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto. È morto così Salvino Pullara, 53enne titolare di un'impresa edile, in un incidente fatale sul lavoro avvenuto oggi a Bivona, in provincia di Agrigento. Coinvolto anche il figlio 24enne dell'imprenditore, che è rimasto ferito. Lo sport: ultima giornata di calciomercato con la Juventus che ha ufficializzato gli acquisti di Sarri, Waltmade e la cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid. Nessun accordo con l'Atalanta per Cabal, di conseguenza nulla da fare per l'arrivo dell'argentino Tagliafico. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Nell'anno 2004 il viaggio nel tempo è una realtà.
5: Tornare indietro nel tempo è un modo facile per fare soldi.
4: Un uomo senza scrupoli cerca di impossessarsi del potere.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti sull'isola di Neverland. Oggi il viaggio parte da un nuovo sentiero, lontano dalle spiagge più conosciute, alla ricerca di 3 incontri speciali accompagnati dalla musica degli anni 70 e 80. Cammino lungo una passerella di legno costruita sopra una zona di mangrovie, con l'acqua che si muove lentamente sotto i piedi. Tra giochi di luce e riflessi del mare, incontro Fred Smith. È immerso in questo paesaggio tranquillo, dove il ritmo della natura sembra fondersi con quello della musica. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
7: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa. Non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Proseguo verso l'interno dell'isola e raggiungo una vecchia strada sterrata che attraversa una zona collinare. In cima trovo un piccolo punto di ristoro con tavoli in legno e una vista spettacolare sulla costa. Qui incontro John Belushi. L'atmosfera è informale e piena di energia, proprio come il suo modo unico di stare sul palco. È il momento di lasciar spazio alla musica.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio continua e arrivo in una zona dell'isola dove il mare ha creato una lunga insenatura protetta. Alcune canoe sono ferme sulla riva e un vecchio faro domina il panorama dall'alto. Vicino alla spiaggia incontro Gary Roberts. In questo luogo aperto e rilassato, tra vento e onde, la musica sembra trovare la sua dimensione ideale. Ascoltiamo il brano che ci regala oggi.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: the whole day down.
1: Il sole cala e la sera fa capolino a Neverland. Il faro illumina a intervalli la costa, la luna si riflette sul mare e il silenzio dell'isola viene interrotto solo dalle note che continuano a viaggiare ancora nell'aria. La nostra passeggiata termina qui, ma noi ci ritroviamo presto, pronti per un nuovo percorso tra i luoghi e le storie di Neverland.
2: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
3: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
4: 7080.it

0: Venga, le voglio mostrare il nostro parco bar.
1: Sì.
0: Questo invece è una matrioska, è un brevetto russo, particolarmente adatta per stragi familiari, vede? Sono 8 bare, una nell'altra. Incidenti automobilistici, regolamento di conti. Questo è un prodotto giapponese che viene lanciato in offerta speciale. Lei paga 8 pezzi e gliene consegniamo 10. In più è corredato di segreteria telefonica.
2: Sono definitivamente assente. Dopo il segnale acustico toccatevi le palle.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. È tornato vincitore, pronto?
9: Ciao, 70-80. Sono il Vinci, chiamo da Milano. E niente, volevo chiedervi se era possibile sentire Step by Step dei Coxo, che mi ricordano le serate in discoteca a Milano, al Parco delle Rose.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Corriamo talmente veloci che il tempo è già finito.

0: anni70.it.
1: Hey boomer,
2: credo che non diventerò mai come te.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
3: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
4: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
3: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
5: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
6: È chiaro, stufato.
7: Auf Wiedersehen.
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

di una generazione lontana dall'estinzione. Sono gli anni Ottanta e ci pare di non essere mai stati così liberi. Questa è l'alba degli anni Ottanta e voi siete su 7080.it. Emergency.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Signore e signori, buon pomeriggio. Ci colleghiamo in Eurovisione con Monaco di Baviera per la telecronaca di apertura dei giochi della 20ª Olimpiade. Telecronisti Paolo Valenti e Paolo Rosi. La trasmissione viene diffusa su tutti e due i canali. Sul secondo, a titolo sperimentale, anche a colori, con il sistema PAL.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: www.radio80.it.
1: Sono le 21 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it.
1: Ma che sta facendo?
2: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
2: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
3: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità

0: Ti piace la nostra musica?
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. La Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. Con questo annuncio il ministro dell'interno tedesco ha sancito l'inizio dello scontro, per il momento solo diplomatico, tra Berlino e Mosca. E le prime iniziative del governo del cancelliere Merz vanno proprio in quella direzione. Il consolato russo a Bonn viene chiuso dal 18 settembre. Da Mosca è immediata alla replica: risponderemo a ogni azione antirussa. Si compattano le istituzioni europee e la NATO. Immediato il messaggio di sostegno della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che sente Merz e promette ritorsioni nei confronti di Mosca. Anche il segretario generale della NATO, Rutte, chiama il cancelliere tedesco. Parla di prove inequivocabili e dice: i tentativi di Mosca di intimidirci falliranno. Interviene anche il ministro degli esteri italiano Tajani, che giudica gravi i fatti in Germania, ma Mosca, ne è certo, non attaccherà perché perderebbe. L'Italia è pienamente solidale con Berlino, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aggiunge: le azioni ibride riguardano tutti e troveremo una risposta unitaria. Gli Stati Uniti tornano a colpire in Iran. Alle 18 ora italiana le forze americane hanno iniziato a colpire target del corpo delle guardie rivoluzionarie nelle vicinanze dello stretto di Hormuz. La conferma dell'attacco è arrivata via Truth dal leader della Casa Bianca, Trump, che è poi tornato a minacciare. Se Teheran dovesse reagire subirebbe una nuova offensiva di ben altra portata e intensità. Immediata alla replica dei Pashdaran: una punizione severa attende gli aggressori, gli Stati Uniti si pentiranno dei loro ultimi attacchi. La TV iraniana fa sapere che l'aeroporto nel sud del paese è stato preso di mira da un raid americano. Ora in provincia di Venezia, dove una ragazza di 20 anni è rimasta uccisa questa mattina in un incidente stradale a Santa Maria di Sala. Secondo una prima ricostruzione, la giovane si stava dirigendo verso la fermata dell'autobus e mentre attraversava la rotonda poco distante da casa sua sarebbe stata urtata da un camion e poi sarebbe stata travolta e uccisa da un'auto mentre era a terra. Tragico incidente di lavoro nell'Agrigentino. Un imprenditore edile di 53 anni, Salvino Pullare, è morto a Bivona, travolto dal crollo di un muro mentre eseguiva dei lavori in un'abitazione. Gravemente ferito anche il figlio di 24 anni, ora in pericolo di vita. Calcio, stop al mercato, finisce qui l'estate di trattative della Serie A. I principali colpi dell'ultimo giorno sono stati Sar e Voltmade alla Juve, poi Como Ken, Gudmundsson Lazio, Atalanta Rowe e la Fiorentina che prende Beto, Nyonto e Goncalves. Zola al Cagliari è stato l'ultimo colpo. Colpo di scena al Milan, all'ultimo secondo salta la cessione di Fofana in prestito al Lione. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Resta qui, Walker. Nel mio futuro tu sei morto.
6: Fai piani troppo a lungo termine.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: E rieccoci al nostro rock appuntamento con Rock Hits su 7080.it. Oggi le canzoni scelte sono Carpenters, Baby It's You, John Cougar Mellencamp, Cherry Bomb, Bruce Springsteen, Cover Me, U2, Where the Streets Have No Name, Fleetwood Mac, Go Your Own Way, Doors, Rose House Blues, Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, Elton John, Teeny Dancer, Rolling Stones, Sympathy for the Devil, Monkees, I'm a Believer. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: Di quella tal carta, adottando il brevetto sforacchio alla base e il suo fortino. E quindi col lazzo tirarglielo via l'avrebbe saputo far pure mia zia. E adesso Blackjack finalmente ti tingo, te ti tengo, mannaggia la rima con gringo.
0: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: Ciao a tutti, il primo disco che ho comprato con i miei soldini, i miei risparmi, è The Wall dei Pink Floyd.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Impara dalle stelle, cui solo un'esplosione interna consente di brillare.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Giusto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

Questa è 7080.it,

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
4: Di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1972. Tra le canzoni ci sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Main Ingredient, Everybody's Played the Fool, Spinners, I'll Be Around, Seals and Croft, Summer Breeze, Doobie Brothers, Listen to the Music. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Matt, tu mi adori?
6: Sì.
5: E allora lo vedi che la cosa è reciproca?
2: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77
12: 0331 59 33 77.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80 con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in primo piano. Sono ripresi gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Washington ha reso noto di aver colpito obiettivi iraniani a Hormuz. La minaccia del presidente americano Donald Trump non lascia dubbi. Se Teheran risponde, colpiremo più duramente. Immediata la risposta dei pasdaran iraniani, che era stata precedente, se ne pentiranno. I media della Repubblica Islamica riportano dell'inizio di un'operazione decisiva contro gli obiettivi statunitensi nella regione. Partiti missili e droni contro basi e interessi americani. La tensione fra Berlino e Mosca, palpabile da settimane, sfocia in quello che ormai è scontro aperto. La Germania ha adesso le prove che dietro gli attacchi con i droni bomba di Lipsia ci siano i russi. E il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia. La chiusura del consolato generale a Bonn dal 18 settembre, la risoluzione del contratto con la controversa casa russa di Berlino, ritenuta un covo di spie, l'aumento della pressione sulla flotta ombra. A stretto giro la replica del Cremlino. Reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania. Dura la reazione di Unione Europea e NATO a fianco dei tedeschi e contro la guerra ibrida di Mosca. Una presa di posizione che lascia intravedere un'escalation senza precedenti. Risponderemo, promette Ursula von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci falliranno, le ha fatto eco il segretario generale dell'alleanza Rutte. Entrambi hanno telefonato a Merz per esprimere quella solidarietà che è arrivata anche dalle parole di Giorgia Meloni e Antonio Tajani. In momenti come questo, ha detto la premier, è essenziale rimanere saldi e continuare a lavorare uniti. Anche Parigi al fianco di Berlino, siamo solidali, dice Macron, annunciando nuove sanzioni contro Mosca. La cronaca: un anziano di 78 anni è stato trovato senza vita in casa. Sul corpo numerose ferite d'arma da taglio e nell'abitazione la moglie, coetanea, sporca di sangue, in stato confusionale. È accaduto ad Imola, Bologna. I carabinieri sono intervenuti nel primo pomeriggio insieme ai sanitari del 118 dopo la richiesta di soccorso arrivata al 112 dalla badante della coppia. Tennis: Flavio Cobolli comincia con una rimonta da urlo il suo cammino agli US Open. Sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong, la testa di serie numero 5 batte 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 dopo oltre 4 ore di gioco l'argentino Francisco Comesana, numero 119 del ranking. In campo in questi minuti Bellucci, poi spazio a Passaro e Musetti. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Tu devi sapere con chi e con cosa hai a che fare.
4: È la mia grafia, ma io non l'ho mai scritto.
3: Non ancora, ma lo farai.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it e Keybox presentano
5: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
7: Da uno dei nostri film preferiti, Grease, John Travolta e Olivia Newton-John con You're the One That I Want. E ancora, dalla nebbiosa Londra e Bronski Beat con Small Town Boy. Ma anche Air, Wind & Fire, Boogie Wonderland, Guardian Angel, Masquerade, gli A-ha con The Sun Always Shines on TV, Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You, Caroline Loeb, Say La What, Yvonne Elliman, If I Can't Have You, Van McCoy, The Hustle, Eurythmics, There Must Be an Angel. Noi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: come si dice oggi, faremo un quiz. No, anzi, un telequiz. Voi non dovrete indovinare che cosa fa questo distinto signore. No, sarebbe troppo facile.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao, sono Tommaso da Vico del Gargano. Oggi è il compleanno di Roberto, del Femmuscio, il mio amico. Vai!
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Essere onesto può non farti avere molti amici, ma ti farà avere quelli giusti.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Così mi uccidi, amico.
0: 7080.it presenta

Dicembre 1968. L'Italia sembrava respirare a fatica. Nelle piazze si alzavano cori di protesta, le università erano attraversate da cortei interminabili, i giornali raccontavano ogni giorno un paese diviso tra speranze nuove e paure antiche. Il mondo intero pareva in movimento, come se qualcosa di enorme stesse cambiando sotto i piedi di tutti. Eppure proprio in quel clima inquieto, il sabato sera italiano continuava ad accendersi davanti alle televisioni. Le famiglie si raccoglievano nei salotti, i bambini sedevano per terra vicino allo schermo e il varietà diventava un rifugio luminoso dentro settimane sempre più confuse. Quell'anno il cuore dello spettacolo aveva un nome, Canzonissima. Tra le luci dello studio e i sorrisi dei presentatori, allora Walter Chiari, Mina e Paolo Panelli e le orchestrazioni dal vivo, un ragazzo emiliano stava vivendo il momento più importante della sua carriera, Gianni Morandi. Gianni era già amatissimo, ma qualcosa stava per trasformarlo definitivamente nel simbolo di una generazione popolare e sentimentale, capace di parlare a tutti, ai giovani che sognavano il cambiamento e agli adulti che cercavano ancora un po' di serenità. La canzone in gara aveva una melodia diversa dal solito, moderna, trascinante, internazionale. Molti ovviamente a quel tempo non sapevano che arrivasse dall'America, da un successo dei Turtles intitolato Eleanor. In Italia però quella musica avrebbe preso un'altra anima.

Il testo fu affidato a Franco Migliacci, che ne cambiò il significato originario del brano, non più soltanto una storia sentimentale, ma il ritratto malinconico di un'epoca ferita. La pioggia diventava simbolo di qualcosa di più profondo, cadeva sulle città, sui pensieri, sulle paure della gente, cadeva dentro le persone. Era il rumore di un mondo che sembrava aver perso innocenza. Quando Morandi la interpretava sul palco, il pubblico avvertiva qualcosa di nuovo. La sua voce conservava il calore rassicurante di sempre, ma dentro a quella melodia si infilava una lieve ombra, una malinconia che apparteneva a tutti. Forse proprio per questo milioni di italiani si riconobbero subito in quella canzone. Ebbene, le cartoline voto arrivarono a valanga, una dopo l'altra, riempivano sacchi postali interi, operai, studenti, madri di famiglia, ragazzi innamorati, tutti volevano sostenere quel giovane cantante che senza cambiare davvero volto stava cambiando pelle artistica davanti al paese intero. La finale di Canzonissima si trasformò così in un evento nazionale. Le strade si svuotarono, i bar alzarono il volume dei televisori, i tecnici degli studi correvano da una parte all'altra mentre il pubblico attendeva il verdetto con il fiato sospeso. Alla fine arrivò la consacrazione. Quasi 2 milioni di cartoline premiarono Scende la pioggia. Un trionfo enorme, forse persino difficile da immaginare oggi. La vittoria di una canzone che aveva saputo unire spettacolo popolare e sensibilità sociale, leggerezza musicale e inquietudine collettiva. Ma il successo non si fermò alla televisione. La mattina successiva nei negozi di dischi accadde qualcosa di incredibile. Le copie del singolo sparivano dagli scaffali nel giro di poche ore. I telefoni delle case discografiche continuavano a squillare senza sosta. I produttori quindi capirono immediatamente che il fenomeno era diventato gigantesco. Le prime tirature risultarono quasi esaurite e vennero ordinate centinaia di migliaia di nuove copie. Mentre fuori continuava a cadere la pioggia di un inverno agitato e pieno di tensioni, nelle case italiane quella melodia continuava a suonare. Entrava dalle radio, attraversava le cucine, accompagnava i viaggi in automobile e le serate nei locali. Per molti non era quindi soltanto una canzone, era la fotografia sonora di un'epoca, il racconto musicale di un paese che aveva paura del futuro, ma continuava ostinatamente a cantare.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana.
0: Un saluto da Marco Mantovani.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E ben ritrovati su Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. Le 5 super hit sono Beach Boys Surfing USA, Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama, George McCree Rock Your Baby, America Tin Man, Rubettes Sugar Baby Love. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 22:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ogni giorno un calabrone, loro zicchia sempre più. Maria Rosa, per favore pensaci tu.
2: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080,
8: metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
9: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
10: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: State zitti, tutti muti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, andiamo, non è vero!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Scontro aperto tra Berlino e Mosca. La Germania accusa la Russia di essere dietro gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, tra cui la chiusura del consolato generale a Bonn dal 18 settembre. A stretto giro la replica del Cremlino. Reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania. Dura la reazione di Unione Europea e NATO a fianco dei tedeschi e contro la guerra ibrida di Mosca. Risponderemo, promette Ursula von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci falliranno, le ha fatto eco il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte. Anche dall'Italia arriva la piena solidarietà alla Germania dopo l'attacco ibrido russo a Lipsia. Le azioni ibride contro uno qualsiasi di noi sono una questione che riguarda tutti noi e saranno affrontate con una risposta unita, scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. Un fatto grave, lo ha definito il ministro degli esteri italiani, ma la Russia dice non attaccherà l'Europa. Anche Parigi al fianco di Berlino, siamo solidali, dice Macron annunciando nuove sanzioni contro Mosca. Si infiamma il conflitto fra gli Stati Uniti e l'Iran con nuovi raid mirati condotti dalle forze statunitensi nella regione dello stretto di Hormuz. Raid che hanno scatenato la reazione immediata di Teheran, che ha annunciato una rappresaglia contro obiettivi statunitensi che l'Iran ha definito operazione decisiva. 4 morti e diversi feriti a un matrimonio per un raid americano. Il caso è eclatante e suscita la dura reazione del governo con il guardasigilli Carlo Nordio che invia gli ispettori e la premier Giorgia Meloni che torna ad attaccare le sentenze che ostacolano la sicurezza. Un 42enne originario del Bangladesh ha abusato di una 13enne nel suo minimarket a Madonna di Campagna, estrema periferia nord di Torino. È stato arrestato e poi scarcerato dal GIP dopo appena 2 notti in carcere perché si è dimostrato collaborativo. Andiamo avanti sulla sicurezza, ma così è difficile, il commento della presidente del Consiglio. Lo sport dopo il titolo continentale è quello dei giochi del Mediterraneo. Gianmarco Tamberi ha vinto l'oro nel salto in alto nella manifestazione che si sta svolgendo a Taranto. L'azzurro si è imposto saltando la misura di 2,25. Dietro di lui il greco Merlos e l'azzurro Cristiano Falocchi. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
5: In questa differente linea temporale, Casey and the Sunshine Band, dopo aver fatto ballare il mondo intero con i loro ritmi irresistibili, decidono di lasciare le scene musicali per dedicarsi a una nuova missione, il fitness. Ispirati dal successo dei video di Jane Fonda e dall'esplosione dell'aerobica negli anni 80, Harry Wayne Casey e i suoi compagni trasformano il loro sound in colonne sonore perfette per le palestre e i corsi di ginnastica.

Il gruppo lancia una serie di VHS intitolata Shake Your Body with KC, dove combinano coreografie energiche e esercizi cardiovascolari sulle note di Get Down Tonight e That's the Way I Like It. I video diventano un successo, vendendo milioni di copie e trasformando i KC and the Sunshine Band in veri e propri guru del benessere.

0: aprono una catena di centri fitness in Florida, dove offrono lezioni di aerobica accompagnate da band dal vivo. Il loro stile inconfondibile, fatto di abiti colorati e movimenti coinvolgenti, attira celebrità e sportivi, consolidando la loro reputazione nel mondo del fitness. In questo universo alternativo, Casey and Sunshine Band non sono più solo re della disco music, ma anche pionieri di un nuovo modo di tenersi in forma con il ritmo giusto.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it

0: Facciamo una cosa. Hai una moneta? La lanceremo. È molto semplice. Niente di più giusto. D'accordo? Testa vinco io, croce, perdi tu. Croce, tu perdi. A più tardi.
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@sitv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
7: Mi piacerebbe tanto conoscervi e buttarla lì, buttare lì qualche cosa insieme. Mi piacerebbe tanto. In televisione ho lavorato come tecnico, però sono sempre stato attento ai contenuti. Quindi, insomma, diciamo che

0: NCS.it.
1: Hey Boomer!
2: NCS, non ci siamo!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Cartellino rosso, espulsione!

8080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Parola nuova. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.
1: To gusti smelke one.
2: E bentornati a Do Gusti Smelke One. Anche oggi ascolteremo una canzone nella sua versione originale e un'altra, in questo caso in versione un pochino più dance. Il gruppo è quello della Greg Kin Band e lui, il leader Greg Kin, ha iniziato la sua carriera di cantautore nella sua città natale, Baltimora, nel Maryland. Ha iniziato a scrivere canzoni e a suonare nei bar mentre frequentava ancora il liceo proprio lì nell'area di Baltimora. A 17 anni sua madre presentò una cassetta di una delle sue canzoni originali al talent show della stazione radio locale, dove vinse il primo premio e una macchina da scrivere, una pila di dischi e una chitarra elettrica Vox. La sua carriera inizia negli anni 70 con sonorità tipicamente rock con la sua band, ma saranno poi gli anni 80 e un suono un pochino più commerciale a regalargli la prima numero uno in classifica con un brano il cui titolo è Jeopardy. Quindi Greg Kin Band su 7080.it con Jeopardy.

Breaking Band su 7080.it con Geoparty e in Italia, in piena esplosione disco, saranno i Pink Project a realizzarne una versione molto dance, un mashupone, come amiamo chiamarlo noi, con Billie Jean di Michael Jackson, niente meno. E quindi ci andiamo ad ascoltare i Pink Project con la loro versione di Geoparty.

0: versione di Jeopardy dei Pink Project, originariamente scritta e cantata dalla Greg Kim Band, a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gusta Is Make One. Pertanto ciao a tutti da parte di Marco De Domenico e come sempre alla prossima, ciao!
1: 7080.it
2: Do Gusta Is Make One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E pensa, nel fustino ci sono ben 60 punti qualità. Prova anche tu, Mati.
4: Mati, studiato e collaudato con le più importanti marche di lavatrici.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: Solo musica.

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Inseguendo una libellula in un prato.
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
3: Senti, lasciamo perdere questi. Io sto qui seduta a far colazione con un essere di un altro pianeta.
4: Che coincidenza, io anche.
2: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Mix80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Come il fiore nell'acqua mantiene la sua freschezza,
2: così Pizzaiola nella sua nuova confezione ha il segreto della freschezza.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: Ciao, sono Emanuela da Crema, sempre in vostra compagnia, intanto che

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Siri, metti 7080.
1: 74, 30 minuti con le più forti degli anni 70, da un'idea di 7080.it.
0: Una produzione K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Beh, ora che ci siamo presentati, vuol dirmi qualcosa del mio lavoro?
3: Tutti i generi qui nel reparto Buongustai sono autentiche specialità forestiere.
2: Oh, come il formaggio svizzero olandese.
3: Vuol dire l'emmental dei Paesi Bassi? Oh. No, è roba comune, lo può trovare da qualsiasi salumiere insieme al caciocavallo. Oh. Noi abbiamo salumone, lo può trovare da qualsiasi salumiere insieme al caciocavallo. Oh. Noi abbiamo solo delle ghiottonerie

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. 7080.it.
1: È l'una. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Oh, e chi se ne fotte?
3: No, Tony, guarda che il futuro non si fa fottere. Il futuro, casomai, fotte te. Quello t'aspetta sempre. E se non sei preparato, ti fotte.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: 7080.it è un format depositato da Planet SRL. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
1: Una produzione K-Vox.

0: are sleeping. You do not want to believe. You are sleeping.
1: Ehi, boomer!
2: Mi son fatto la spia da solo.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web

0: Siamo al Corriere della Sera.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Cari ragazzi, io ho moltissimi ricordi per gli anni 70-80, ma sicuramente uno dei più imperdibili era quando frequentavamo una balera a Milano in Viale Monza chiamata Tricheco.
3: In che senso?
2: E cantavamo delle canzoni spettacolari. Una delle tante, una delle migliori del nostro grande Lucio Battisti, Emozioni. Grazie di cuore a tutti. Forte abbraccio da parte di Roberto da Milano.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci pronti con Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. Le 5 chart makers sono People's Choice, Do It Any Way You Wanna, Eagles, One of These Nights, Jefferson Starships, Miracles, Richie Family, Brazil, The Four Seasons, Who Loves You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: È 1:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Sono commissario e ti faccio un culo così.
6: Scusate,
5: continua a cantare, partita di niente. Ragazzi, con calma entrate dentro e fate uscire i clienti.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
0: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ogni giorno un nuovo ricordo.